Quando disse il suo legge, visto che le bandiere sono ciò che c'è come in chile, ciò che c'è non si inchili, c'è una sonne che spazza le casche in chile. Arana qui ciò che c'è come in chile, ciò che c'è lindo, ciò che manca sarà ciò che c'è non si la c'è una sonne. O che non qui, ciò che c'è come ciò che c'è in chile. O che non c'è si quella c'è una sonne, ciò che Javier e Sem Tactic, ciò che c'è in chile c'è una sonne. Francisco Arangus Pantan, yo creo que es un zinquil leche en la zona. Ahí les he hecho el gil y la recam, yo creo que el panteo es una gran salsa leche. Chirrapinquil.